stans radius irae vementi in abalditudine lontanementi quantus tempateria sinis elementi similis opoliove colono tenti cum sirene proprium viros ambienti supra metropolare sed fundamenti sortus et campano

0: a ridere meglio.
1: Argus of Crocodilio, Argus of Crocodilio.
0: Fit ludus in the babilis, membris alternis babis.
1: Fit ludus in

0: Guerrero, ove sei?
1: Sono qui per mia disgrazia. E voi?
0: Sono qui.
1: Chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Che domanda la bestia? Il vecchio.
1: Bravo. Due imprese leggiare, sforza la figlia ed ammazzare il padre.
0: Ho voluto il suo danno.
2: Ma cosa ha voluto?
0: Pati, non mi seccar. E meco, se non vuoi, per cosa hai potuto?
1: Non vuoi nulla, signore. Non parlo più.
3: Oh, del padre Merrigo, il soccorso, meglio!
0: Tutto il mio sangue, per serose bisogna.

0: Or su, spiccia di presto, cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario, interquisa.
1: Il giuramento.
0: Non so di giuramento, taci. Occhio.
1: Non parlo più, non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Orrodi un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per porla in lista.
0: Balla che sei gran uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che m'ama. La vidi, le parlai, me qual casino questa notte verrà. Zitto! Mi pare sentir odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: stelle che vedo, oh bella donna Elvira.
1: Don Gianni, sei qui, mostro velone.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Mia cara donna Elvira, calmate quella collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Cosa vuoi dire, Tommaso?

0: questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così nel mio dolor gioco ti prendi a voi. Stelle, innico fuggi, misero me, dove, in qual parte?
0: Lasciate che vada, egli non merta, che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato mingolo,
0: e consolatevi, non siete voi, non foste, non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle.

0: con male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Fra tante per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, la sposa sono io.
0: Me ne consolo, lo sposo.
2: Io, per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero, parlar da galantuomo.
2: Basta che sia marito.
1: Oh, il mio vasetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete, voglio che siamo amici.

0: cucina. Esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, vagon d'ossor, nel mio palazzo conducili sul fappo. Ordini che abbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto. Hai capito?
2: Ho capito.
1: Andiamo.
0: Signore, cosa c'è?
1: La zerlina senza me non può star.
3: Il vostro loco ci sarà, sua eccellenza, e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina è in mando un cavalier. Va pur, fra poco ella meco verrà.
4: Ma non temere, nelle mani sono io ad un cavaliere.
5: E per questo?
4: E per questo non c'è da dubitare.
5: E Dio, cospetto!
0: Voilà, finiam le dispute. Se subito, senz'altro replicar, non te ne vai. Ma

malandrina, fosse or la mia ruina, fosse or la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, bricolaccia, malandrina.

0: siam liberati, Gerry netta gentil, da quel sciopore. Che ne dite, mio ben, so far pulito?
1: Signore, e mio marito?
0: Chi? Colui? Vi par che un onest uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma, signore, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per essere paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli, quel

0: l'impostura della gente plebea, la nobiltà ha dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio sposar.
1: Noi?
0: Certo, io!

0: Si parco di demonio, si diverta da porsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
1: A cura di Don mio, son vari pianti, di vendetta si parli.
0: Ah, Don Giovanni, mancava questo in ver.
2: Signore, a tempo vi ritroviam, avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogna abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna fiato il corpo, comandate i congiunti, i parenti, questa mano, questo ferro, i beni,

0: già ad ogni patto per sempre abbandonare questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Olle, morello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come? Va tutto male.
0: Vado a casa, come voi m'ordinaste, con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezie e di bugie, che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di trattenervi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzi ubriachi, altri cantanti scherzanti seguita a ver. In sul più bello, chi credete che capiti?
2: Gerlina.
0: Bravo! E con lei chi viene?
2: Donna Elvira.
0: Bravo! E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, incoscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Ma qui, ed ella segui a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dall'orto la tassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai. E sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste contadinotte.

0: farmi toccare.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi, perfida, il tatto sopportar dovrei d'una mani infedele.
1: Ma no, tace, crudele, io non merito da te tal trattamento.
0: Come? E dai l'ardimento di scusarti, star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...
1: Ma se col

0: guarda un po' come sempre questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Stiamo preparando a una gran festa.
2: Oh, Masetto, Masetto, odio la voce del Monsieur Cavaliere.
0: E ben che c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Oh, se mi fosse un buco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, briconcella. Hai timor che io comprenda come tra voi passata la faccenda.
3: Presto, presto, prima che venga, ormai va da qualche lato.

0: ho padrone, non ho padrone, non ho restar.
1: Sempignano,
0: fondarmi
1: io. Ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi?
0: Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi.
1: Ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto, tu per burlar.
0: E di non burlo,

0: ben qui, facciamo pace, prendi cosa? Quattro doppie. Sentite, per questa volta ancor la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credete di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
1: Non parliam più di ciò. Mi basta l'animo di far quel che io ti dico.
0: Purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo, lasciar le donne. Sai che le permetto necessarie. Più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete core d'ingannarle poi tutte.
1: E

0: mio, orsù cosa vorreste?
1: Oli! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io no!
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei può tentare la mia sorte, ed ho pensato, io a che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: Ma perché non potreste presentarvi col vostro?
1: Al poco credito, con niente di tal rango gli abiti signorili, sbrigati, via!
0: Signor, per più ragioni!
1: Finiscila, non soffro opposizioni!

0: Amico, che ti par?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Va là che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, fa le quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca teco godurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più rete.
1: E se poi mi conosce?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi.
1: Zitto.
0: E l'apre.
1: Ehi, giudizio.
2: Eccomi a voi.
0: Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.
2: Dunque, correte dopo.

0: quanto mi dispiace.
1: Mi fuggirete più.
0: No, muso bello.
1: Sorrete sempre.
0: Sempre.
1: Carissima.
0: Carissima. La burla mi da gusto.
1: Mio tesoro.
0: Mia venere.
1: Sono per voi tutta foto.
0: Io tutta cenere. Il bilbo si riscalda.
1: E non mi ingannerete.
0: No, sicuro.
1: Giuratemi.
0: Lo giuro a questa mano che bacio con trasporto.

0: e gente alla finestra sarà dessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo doppia.
0: Alcuno parla.
1: Fermati. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo evasetto, chi va là?
1: Non risponde, animo, scappa il muso.
0: Chi va là? Non sono, ci voglio Rizio. Amici, non mi voglio scoprire. Sei tu, Macello?
2: Appunto quello. E tu?
0: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
2: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
0: Servo di quel bricone.
2: Di quell'uomo senza onore. Dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Ragatelle. Bravissimo Macello. Anch'io con voi mi unisco per fargli là quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione. Metà di voi vadano, e gli altri vada là, e Biancalingo cerchino.

ragazza. Se sotto una finestra fare all'amor sentite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, voi vadano, gli altri vada là, pianta nido cerchino, lontano sia di qua, no, lontano, lontano sia di qua, andate fate presto.

0: Zitto, lasciati usenta. Ultimamente, dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle.
1: No, no, voglio ammazzarlo, può farlo in 100 brani.
0: Hai buone armi?
1: Cospetto. Opria questo moschetto e poi questa pistola.
0: E poi?
1: Non basta?
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Il soccorso,
0: sei morto. Questa per avatarlo, questa per farlo in mano. In mano, arcazzone, che il modaccano.
1: La testa mia, le spalle, il petto.
2: Di sentire mi parte la voce di Masetto.
1: Oddio, Zerlina, Zerlina mia, soccorso!
2: Cos'è stato?
1: Mi dico, il scellerato mi ruppe lo Seiner.
2: Oh, poveretto me, che...
1: E porello, qualche diavolo che somiglia a lui.

0: Cina mio ben, stiamci qui ascosi finché da noi si sposta.
1: Ma che temi, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla.

0: sei tu che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti.
1: Dunque tu mi ingalasti scellerato, spacciati come da Don Giovanni.
2: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca punirlo.
1: Anzi a me.
2: No, no, a me.
3: Accoppatelo meco tutti e tre.

0: questa è buona, or lasciala cercar. Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per Girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar fra Leporello e Donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio,
1: fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso? No, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosce il padron.
1: Così non il conoscessi?
0: Come? Birbo!
1: Ah, siete voi? Scusate!
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra fui quasi accoppato!
0: Ebben, non era questo un onore per te?
1: Signor Veldono!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti devo dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son d'acchia partisti ti dirò un'altra volta! Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Donne scalcerto.
0: C'è dubbio una fanciulla, bella giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano,

0: sia meglio.
1: Magarezza m'abbraccia.
2: Caro il mio leporello, leporello mio caro.
1: Allora corsi, che era qualche tua bella.
3: Oh, maledetto.
1: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosci, grida, sento gente, a fuggire mi metto, e pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
0: E mi dite la cosa con tal indifferenza?
1: Perché no?
0: Ma se fosse così...

0: ti ha parlato?
1: Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Ah, chi? Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quell'iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
1: Leggi.

0: più che mi trasse al passo estremo. Qui attendo la vendetta, udiste, io tremo.
1: Ma vecchio buffonissimo, digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzino ti par? Odei, mirate che terribili occhiate gli si dà, par vivo, par che senta e che voglia parlare.
1: Orso parla, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.

0: venir. Oh, che barbaro appetito! Proprio di svenir. Che vaccanità gigante! Proprio di svenir. Gli va proprio di svenir. Gli va proprio di svenir.
1: Io, oh, servo!

mentre io mangio, fischia un poco, non so far cos'è. Scusate, scusate. Sì, eccellente.